0: Kuma jemwe ni mpurukire wa purukire wa nadika na wara jumusambiki. Alo, mbulipo?
1: Alo, siripo?
0: Zina?
1: Arushoko tandena mulimba koko partiri kuno wakani kwa makaya nyamboka.
0: Baba mulimba koko kufira nyamboka?
1: Wari ndukushoko tera kuno pa nyamboka o kushikora mchari kwenye kuno. Ndukushoko tera mchari kwenye kuno kani kwa makaya.
0: Oho, oho, chokada kacha. Mamuka udini nyamasi unu?
1: Hakuna wata muka usoni kutila kondre bela la shukita kudini kondre kuna tiribindiri chomurinda mbebo yukutaka zungula zungusususa padoko padoko para matikiti afambe usoni mapomoro mchakini para abude usoni
0: shakadi zona zono shova kama pano pa beira anishikaji zivi kama baba mulimba koko we maenda lini gani
1: lini ndakaenda mkishani
0: kwenda kuvona ukama.
1: I'm going to go now. Zona matiri sindaka jika pa upenya pana ndango gudu lete nukuzwa komo bera kuna bera ndi ndambu na nini da antene na antene gari kukuma Radio Msambiki nina panyo soni tango nukuzwa Radio Msambiki ndo kote murido dari jiru mberede zona matiri sindaka jika pa upenya hapa zonangwa spasya shuida zinimanyo mbuti nene gari chaka mbwena dari ukeke.
0: Nchakade. Waro mchunga mijo kama zina matato nkwa kuti, ei vazinsha kutupurukira nguva ino.
1: Ndisonade, purumendi mchunga mijo mwano vaturumeo dari, ndataka msuo dari, rizurangu kutipuruka rukuma, yeyo, mashanga, mamboni, marupani, jivina, ndano, buzi, no, nishimoyo, no, grongoza yo, warkuzwa nini mulimba kwa kupano, kuna hini, ya mpoka sani kula makaya. E non è solo in diso, è furtana in inni, muri in bacoco, l'antena, il raggio Mozambique, il Wanda Media, e non è solo mo, sono zessi, guarda in ambani, si va a cuscia, guarda la tanga, guarda cuscia, guarda cuscia, guarda cuscia, guarda cuscia, guarda cuscia, guarda cuscia, guarda cuscia, e non è solo in diso, è furtana in inni, muri in bacoco, cancola macai, venendo tra voi musica, c'è sanguina, dai, va bene, non sei reca.
0: Tatenda, sei reca in sciocanaca. Zvadaro kudare mpurukire kama nodikana kwa Radio Msambiki taida vijana na baba mulimba koko kuvira nyamboka mangwanani yano kwa eja kudare na zvimvura kama kuncha kwa kona kwa kashata na zvimakuiti padoko zvimvura zvichita hazvo fete ati muchapiri zvino tosuka mutako pindirira tichivetera kuna vedu vo Radio Msambiki mangwanani yano.

0: 8:50 11:314 entrou na cama guanchale da vaporqueira e vanadica fora de Moçambique. Gatinho tripenhe. Qua echa. Mabuso atanga kuvira nyamasi uno kama pano papera ngokuti vikiri kuzali mabuso pano papera. Wakuma mumwe zvalo mulipo.
1: Alo mulipo?
2: Alo.
1: Mulipo?
2: Idere kuna jango sarakatare.
1: Tiripo. Tipeka jeni zina maina?
2: Mwanga na Rosita Chapepa Gorongoza bairo sigiri.
1: Maina Rosita Chapepa Gorongoza. Mamuka hapo kudini?
2: Kuno kwa moga dredo sto mati basi kuvumba denja zura tena le ora zina.
1: Ndizonali. Kwa ese maina kushata kukuncha?
2: Ndizo sarakatare.
1: Ngwalo mchonga micho? Maina Rosita.
2: Chakutawa mandimu sarakatare?
1: Tatenda.
2: Ya mamangu Chapepa Matia, kuna wanangu, kuna Fatima, kuna Jose, kuna Deniasi, tandena, kuna Onsene, na kundizesera, wala tenga na zina kubukila kuradi, Mosambiki, ngapite, mkumara kwa kusimana kwa didi sorokotoni.
1: Tatenda maina, bye bye.
2: Tatenda, pambena na bala.
1: Shwakanaka.

Bosi bosi koma ndipe didi heti chemere anangono pa maskati didi.